so și cum sta, mi torna granita forse un'altra, domani. Forse un'altra, domani sarà. Grazie, grazie. Aș ribevi